Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

deepest secrets, the dreams you've been dreaming.

Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei

0: e tu sei wise.
1: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
2: Welcome back, cari ascoltatori. Io sono Charlene Williams per Behind. Ma vogliamo tornare a parlare di Never Too Much di Luther Vandross? Perché questa canzone merita sempre un altro giro di boa. Lo sapevate che il brano è nato quasi per caso? Luther inizialmente ha scritto come un demo per un'altra artista, ma quando la sua casa discografica l'ascoltò, insistette perché fosse lui a interpretarlo. E meno male, diremo oggi. Un altro dettaglio affascinante è che Never Too Much è stata una delle prime canzoni a fondere perfettamente il soul, il funk e il disco, creando un sound che ha influenzato generazioni di artisti. E quel testo così semplice ma potente, con quel "A thousand kisses from you is never too much", è diventato un mantra per chi crede all'amore senza limiti. Non dimentichiamo che Vandross, oltre a essere un cantante straordinario, era un perfezionista in studio. Si dice che abbia registrato le parti vocali decine di volte, fino a ottenere quel precisione e quell'emozione che ci fanno venire i brividi ancora oggi. E ora, cari ascoltatori, è il momento di farvi suonare ancora una volta questa gemma. Lasciatevi trasportare dalla magia di Luther Vandross, Never Too Much. Io sono Charlie Williams per Behind. Until next time, bye!

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: Buongiorno ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Io sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Oggi parliamo di Nordic Walking. È una camminata dinamica che coinvolge tutto il corpo grazie all'uso di bastoncini specifici. Questa disciplina è nata come allenamento per gli sciatori di fondo. Oggi è diventata una pratica accessibile a tutti, ideale per migliorare salute e forma fisica. Il Nordic Walking potenzia la resistenza cardiovascolare, rinforza gambe, braccia e core e aiuta a mantenere una postura corretta durante il movimento. Grazie all'utilizzo dei bastoncini distribuisce il carico su tutto il corpo, riducendo quindi lo stress su articolazioni come ginocchia e caviglie. Uno dei vantaggi principali è proprio la flessibilità di questo sport, perché si può praticare ovunque, in città, nei parchi, nei sentieri naturali, adattando l'intensità alle proprie capacità. Inoltre, camminare all'aria aperta ha benefici straordinari sulla mente, riducendo lo stress e migliorando l'umore. Quindi possiamo dire, ragazzi, che il Nordic Walking è perfetto per chi vuole iniziare a muoversi o mantenere un'attività fisica regolare. È un modo semplice ma efficace per rinforzare il corpo, migliorare la circolazione e aumentare il benessere generale. Se cercate un'attività completa che unisce movimento e natura, il Nordic Walking è la scelta ideale. Bastano pochi strumenti e tanta voglia di mettersi in gioco per trasformare una camminata in un'esperienza unica. Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è Wise Training. Alla prossima puntata.
1: E tu sei wise?

0: cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi volevo soffermarmi su un argomento che, visto il periodo, dovrebbe stare a cuore a molti di voi: il rapporto cibo e abbronzatura. Due concetti strettamente legati tra loro, poiché l'alimentazione svolge un ruolo fondamentale in questo ambito. È risaputo, infatti, che la nostra dieta non solo influenza l'aspetto della pelle, ma anche la sua struttura interna. È importante, infatti, nutrirsi correttamente, non solo per ottenere un'ottima abbronzatura, ma anche per fornire alla cute le sostanze necessarie per difendersi dalle aggressioni dei raggi UV. Ormai tutti sappiamo che per ottenere un'abbronzatura intensa e uniforme è buona regola assumere alimenti ricchi in acqua, sali minerali e vitamine. Inoltre bisogna bere molto per mantenere la cute idratata e reintegrare le grosse perdite di liquidi causate dalla sudorazione. Il beta-carotene è il nutriente più importante in quanto stimola la formazione di melanina. Tale sostanza, oltre a regalarci un colorito più scuro, protegge la pelle dagli effetti negativi delle radiazioni solari. Tra le numerose altre virtù del beta-carotene, ricordiamo anche il forte potere antiossidante e la capacità di rafforzare il sistema immunitario e proteggere quello cardiovascolare. Tra gli alimenti a maggior contenuto di carotenoidi, il posto d'onore spetta alla carota, che contiene ben 1200 microgrammi di vitamina A ogni 100 grammi di prodotto, più del doppio della razione giornaliera raccomandata. In generale, il beta-carotene abbonda nei vegetali gialli, arancioni e verdi, come pesche, albicocche, angurie, broccoli, rucola e meloni. Anche l'uso di condimenti come l'olio extravergine di oliva crudo può aiutare la pelle a difendersi dai danni dei raggi solari, poiché è ricco di polifenoli, sostanze dalle spiccate proprietà antiossidanti. Detto questo, visto che siamo a giugno e siamo già quasi in piena estate, cosa c'è di meglio di un centrifugato? Io pensavo di proporvene uno che sarà un ottimo alleato per mantenere la nostra abbronzatura estiva e idratarci con gusto. Segnate con cosa realizzarlo. 3 carote, 100 g di polpa di pesche, 150 g di polpa di albicocche, 100 g di melone, 100 g di mango, succo e polpa di limone non trattato. Non vi resta che prendere la vostra centrifuga versando gli ingredienti ed avviandola un po' per volta, fino ad esaurimento di tutta la frutta pulita. Trasferite poi in un bel bicchiere e gustate con ghiaccio e una fettina di limone per decorazione. Cercate di consumarlo subito per evitare che si ossidi e per giovare appieno dell'azione dei principi attivi contenuti nel succo. Non so voi, ma mi sento meglio solo al pensiero di sorseggiarne uno. Quando lo farete anche voi, pensate alle parole di Martin Rubin, per il quale un cesto di frutta matura è più santo di qualsiasi libro di preghiere. Sono perfettamente d'accordo. Ciao amici miei, vi aspetto presto.
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

0: Tecnologia umana.
1: Ciao, io sono Aura e stai ascoltando Human Tech. Il suono è la creazione di tutte le cose. Energia è vibrazione e quindi frequenza ed anche suono. Tutto nell'universo è fatto di vibrazioni e frequenze. Tutto il nostro corpo è un'orchestra vivente. La nostra voce è il nostro suono ed è la corrente vibratoria che permette a ogni parte del nostro essere di comunicare con noi stessi, con il nostro sistema interno, la vita e anche con l'universo. Ognuno di noi è nato con uno strumento di autoguarigione integrato. Padroneggiare il chakra della gola è il legame con l'autocontrollo e scoprire l'armonia nella nostra vita. Quando l'intero sistema è autorizzato a esprimersi autenticamente, i chakra si allineano naturalmente, si aprono e rimangono chiari. Grazie per l'ascolto e ricorda, la tecnologia umana, Human Tech, con me.

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo della solitudine. La solitudine non è solo una questione emotiva, ha effetti profondi sul cervello e sul corpo. Numerosi studi mostrano che l'isolamento prolungato aumenta il rischio di depressione, ansia e di conseguenza persino malattie cardiovascolari. A livello neurologico, la mancanza di interazioni sociali altera la produzione di ossitocina e serotonina, ormoni legati al benessere ed emozioni positive, e aumenta il cortisolo, l'ormone dello stress. Questo porta a una maggiore attivazione dell'amigdala, la zona del cervello che elabora la paura, rendendo le persone isolate più sensibili al pericolo e meno propense a fidarsi degli altri. Ma attenzione, la solitudine non è sempre negativa. La solitudine scelta, come momenti di riflessione o meditazione, può essere rigenerante e migliorare la creatività. Il problema nasce quando diventa cronica e non volontaria, creando un circolo vizioso di isolamento e paura del rifiuto. Per combattere la solitudine è fondamentale costruire connessioni autentiche. Non servono decine di amici, bastano pochi legami di qualità. Anche piccoli gesti come una conversazione con uno sconosciuto o un messaggio a un vecchio amico possono ridurre il senso di isolamento. La solitudine fa parte della vita, ma coltivare relazioni significative è il migliore antidoto al suo lato oscuro. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Per tutti gli appassionati di podcast, oggi parleremo di TED, l'ente no profit che dietro lo slogan Idee che meritano di essere condivise, da oltre 40 anni organizza in tutto il mondo conferenze, anche online, gratuite, per promuovere una conoscenza scientifica accessibile a tutti. Motore di questa organizzazione da oltre 20 anni è Chris Anderson, che è anche autore di un libro utopistico dal titolo Generosità contagiosa. Secondo Chris Anderson, sono due i fattori chiave che possono dare una spinta alla generosità: lo spirito emulativo, tipico degli esseri umani, e la connettività dell'era moderna. Un comportamento generoso che attraverso internet viene conosciuto, imitato e poi a sua volta ricondiviso. E sono moltissimi gli esempi che dimostrano che tutto ciò funziona, sia a livello individuale che di business. Occorre smettere di pensare ad internet come ad una spirale di tossicità, disinformazione e divisione, e apprezzarne invece la capacità di consentire contagi di ogni tipo. E questo cambio di rotta diventa particolarmente urgente in questo momento, in cui siamo agli albori di una tecnologia nuova come quella dell'intelligenza artificiale, che trae il proprio modello comportamentale e la propria conoscenza proprio da internet. Cerchiamo quindi di condividere una versione più gentile e positiva di noi. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Kiss.
1: Un motivo in più per essere wise.
2: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
1: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della Jabuticaba. Se la natura fosse una stilista, la Jabuticaba sarebbe sicuramente nella prossima edizione di Ma come ti vesti con Enzo Miccio. Un frutto che cresce direttamente sul tronco dell'albero, come se avesse dimenticato da che parte dovrebbero stare i rami. Questo piccolo gioiello brasiliano dall'aspetto di un chicco d'uva gotico è uno dei superfood più sottovalutati al mondo e francamente è l'ora di rimediare. La Jabuticaba è originaria del Brasile e da secoli è parte integrante della cultura locale. I popoli indigeni la usano non solo come cibo, ma anche come medicina naturale, grazie alle sue proprietà antiossidanti. Ancora oggi in Brasile si organizzano festival dedicati a questo frutto, un po' come Coachella, ma con meno influencer e più benefici per la salute. Ricchissimo di vitamina C, polifenoli e fibre, la Jabuticaba è un'arma segreta contro l'invecchiamento e l'infiammazione. Praticamente è come un filtro di bellezza ma commestibile. Il suo sapore? Un incrocio tra uva, licis e un accenno di spezie, perfetto per chi ha finito le caramelle e vuole qualcosa di più sano. La Jabuticaba fermenta rapidamente dopo essere stata raccolta, motivo per cui in Brasile è spesso usata per la produzione di liquori e vini. Insomma, ti aiuta a vivere più a lungo, ti dà anche un ottimo pretesto per brindare, direi che è un frutto che davvero pensa a tutto. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Misho Rinpoche presents Inner Peace.
2: Noi possiamo scegliere come vivere il momento presente, dove mettere la nostra attenzione, con che cosa relazionarci. È un po' simile quando sono venuto e ho chiesto alla Maganche Rinpoche: come mai hai così tanti amici? E questo era totalmente vero. La Maganche Rinpoche aveva questa, una delle sue grandi qualità è che aveva i suoi, io si scherzava dicendo, i suoi 1500 amici intimi, perché aveva questa capacità di creare intimità più o meno con tutti, no? Molto bello. E quando gli hanno chiesto come mai hai così tanti amici, e lui rispose: perché io mi relaziono con le qualità di ognuno e non con i loro difetti. È una scelta nostra. Non lo so, mi viene in mente, una volta insieme con la Maganche c'erano in Nepal, è venuto qualcuno che si è messo a dire: no, guarda, voglio fare questo insieme con voi, voglio offrire di qua, voglio fare di là. È venuto fuori un bellissimo progetto, una cosa super che si faceva, tutti a pensare che bello, tutti contenti di fare quella cosa lì. E un certo giorno, boom, finisce tutto, non si fa niente. Diverse persone arrabbiate, rimaste male, ma come? Tanti giorni che abbiamo parlato, abbiamo pensato, sembrava tutto, invece perché adesso questo lì, quello si è tirato indietro, non si fa più niente, eccetera. E lì in mezzo c'era Tsetan Gyurme, questo amico nepalese di Rinpoche, e lui era tutto contento, e dice: io sono contento, io ringrazio quella persona. Ma come lo ringrazia? Prima ha detto, adesso non lo vuole fare. Ha detto: no, io devo ringraziarlo che ci ha dato dei giorni di gioia, no? Per alcuni giorni eravamo tutti contenti con quella possibilità, quindi ringraziamo che abbiamo avuto dei giorni di gioia di quello, no? E molto spesso è il modo in cui noi viviamo le cose che determina buona parte di quello che c'è. Perciò è il modo in cui viviamo e l'attenzione su quali aspetti nostri vogliamo coltivare o coltiviamo a secondo di quello che viviamo.
3: Wise Radio, music for-

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Sus Dos e Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Benvenuti su Sus Tosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di cibo a chilometro zero e sostenibile, la rivoluzione del mangiare locale. Immaginate di sedervi a tavola e assaporare un piatto che non solo è delizioso, ma anche fresco, stagionale e a impatto zero. Il cibo a chilometro zero sta conquistando sempre più tavole, riducendo le emissioni di CO2, sostenendo le economie locali e offrendo una qualità superiore. I mercati contadini sono diventati punti di riferimento nelle città, dove ogni prodotto proviene direttamente dai territori circostanti. Prendiamo come esempio Italy, che ha abbracciato la filosofia del chilometro zero, promuovendo il cibo locale attraverso i suoi spazi. Questo non è solo un modo per consumare meglio, ma un'opportunità per conoscere i produttori locali, supportare l'agricoltura sostenibile e ridurre l'impatto del trasporto. Mangiare locale significa rispettare le stagioni, ridurre lo spreco e salvaguardare la biodiversità. Ogni piatto a chilometro zero è un passo verso un futuro più sano, non solo per noi, ma anche per il pianeta. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sus Tosh, perché mangiare locale è il primo passo per un futuro più verde.
2: E tu sei wise?

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 15 giugno 2026 è il 166esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:34 e tramonta alle 20:47. I santi del giorno sono San Vito e Santa Germana Cousin. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 15 giugno del 1864 viene fondata a Milano la Croce Rossa Italiana con il nome di Comitato dell'Associazione Italiana per il Soccorso ai Feriti e ai Malati in Guerra. Nel 1939 l'inventore Julian Kahn mette in commercio la prima bomboletta spray usa e getta. Nel 1996 a Manchester, in Inghilterra, un attentato terroristico ferisce più di 200 persone e rovina gran parte del centro della città. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 15 giugno del 1969 Lucio Battisti è in vetta alle classifiche con Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Nel 1977 il 25enne Vasco Rossi debutta sulla scena discografica con il 45 giri Jenny Silvia. Stampato in 2500 copie, è considerato un cimelio di inestimabile valore dai fan della rockstar di Zocca. E nel 1982 Francesco De Gregori rilascia l'album Titanic. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo il cantautore italiano Sergio Endrigo, nato a Pola il 15 giugno 1933 e scomparso a Roma il 7 settembre 2005. Ricordiamo anche Alberto Sordi, nato a Roma il 15 giugno 1920 e qui scomparso il 24 febbraio 2003. È stato un attore, regista, comico, sceneggiatore, compositore, cantante e doppiatore italiano. Fra i più importanti attori del cinema italiano, con circa 200 film, è considerato uno dei più grandi interpreti della commedia all'italiana. Ricordiamo anche Johnny Holiday, nato a Parigi il 15 giugno 1943 e scomparso a Marnella Coquette il 6 dicembre 2017. È stato un cantante e attore francese, considerato tra i maggiori esponenti del rock del suo paese. Ha venduto oltre 100 milioni di dischi. Compie oggi 62 anni l'attrice, regista e produttrice televisiva statunitense, celebre per il ruolo di Monica nella sitcom Friends, Courtney Cox. Spegne 28 candeline il velocista italiano Filippo Tortu. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 15 giugno 1996 della cantante statunitense Ella Fitzgerald, considerata una delle migliori e più influenti cantanti jazz della storia. Nel 2019 scompariva invece Franco Zeffirelli, noto regista e sceneggiatore e annoverato tra i maestri del cinema italiano, in particolare degli anni 70 e 80. E il proverbio del giorno è: a ogni giorno la sua fatica.
1: Wise Radio.

0: Wise Planet. Il pianeta siamo noi.
1: Ciao e bentornato a Wise Planet, che ti racconta come il nostro pianeta respira o soffoca. Oggi accendiamo i riflettori, o meglio le torce, su una pratica poco conosciuta ma devastante, il gas flaring. Ma cos'è esattamente? Immagina un impianto petrolifero. Durante l'estrazione del petrolio si libera anche gas naturale e spesso, anziché raccoglierlo e usarlo, lo si brucia direttamente in una torcia. Questo è il gas flaring. È una prassi nata nell'Ottocento e ancora oggi comunissima. Nel 2023, secondo la Banca Mondiale, abbiamo bruciato 148 miliardi di metri cubi di gas, una cifra assurda, in crescita rispetto all'anno prima. E pensare che, se usassimo quel gas per produrre energia, potremmo alimentare l'intera Africa subsahariana. Ma perché si brucia? A volte per sicurezza, per ridurre la pressione e prevenire esplosioni. Altre volte per comodità o convenienza.

0: abbattere le emissioni, il gas flaring è uno schiaffo ai nostri sforzi. Ma si può evitare? Sì. Esistono soluzioni tecnologiche già pronte. Flare Gas Recovery Units per recuperare il gas prima che venga bruciato. Sistemi gas to wire per trasformarlo direttamente in elettricità. Reti di raccolta per convogliare il gas disperso. E perfino il reinserimento del gas nei giacimenti. La Banca Mondiale ha lanciato un'alleanza globale per eliminare il flaring entro il 2030, ma la strada è in salita. E poi ci sono i casi concreti che fanno davvero riflettere. In Mozambico, Eni è accusata di bruciare gas in eccesso fin dal 2022, senza averlo rendicontato in modo trasparente. In Iraq, British Petrol ha bruciato miliardi di metri cubi di gas, con impatti sanitari preoccupanti per la popolazione. In Nigeria, Shell ha promesso di azzerare il flaring entro il 2025, ma i danni ambientali sono già profondi. E in Guyana, ExxonMobil guida una corsa al petrolio che arricchisce il PIL, ma lascia metà della popolazione in povertà, con tanto di gas flaring di routine. La verità è che non basta rendere più efficienti i vecchi impianti. Dobbiamo trasformare il nostro sistema energetico, puntando su solare, eolico e idroelettrico. Fonti pulite, affidabili e, soprattutto, senza torce accese nel cielo. Questo era Wise Planet. Se ti è piaciuto, condividilo con chi crede che il cambiamento climatico sia solo una questione di auto elettriche, perché anche ciò che non si vede può bruciare il nostro futuro. Alla prossima!
1: E tu sei Wise?

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno, tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder. Pensate all'inverno giapponese, tra le montagne innevate di Hokkaido c'è un angolo di paradiso che attira visitatori da tutto il mondo, Niseko. Niseko è famosa principalmente per le piste da sci e la neve polverosa, ma questa località, a dire il vero, è molto di più di una meta sportiva. Oltre allo sci e lo snowboard, Niseko offre delle esperienze mozzafiato. E oggi voglio parlarvi di una chicca, il ristorante The Ice Cave, un luogo dove mangiare letteralmente dentro una caverna di ghiaccio. Una volta entrati sembra essere immersi in un castello, tra pareti di ghiaccio scolpite e un'atmosfera davvero unica. Immaginate di gustare piatti tipici giapponesi circondati da queste spettacolari formazioni di ghiaccio, con un calore accogliente che contrasta sicuramente l'ambiente visivo. Un'esperienza difficilmente trovabile in altre parti del mondo. E dopo una cena così speciale, potete rilassarvi nelle tradizionali onsen, le terme naturali, dove anche il contrasto tra caldo della sorgente e il freddo dell'inverno crea delle sensazioni indescrivibili. Ma Niseko attira anche per i suoi tramonti, che tingono le montagne di colore rosso-arancione e le passeggiate nel silenzio dei boschi innevati. Tutto questo in un'atmosfera completamente diversa dall'Occidente. Quindi dal cibo all'avventura all'aria aperta, fino ai momenti di puro relax. Niseko Hokkaido è davvero una meta interessante per tutti gli amanti dei viaggi d'inverno. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per il prossimo viaggio insieme su Wonder and Wonder.

0: motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Sprafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo dell'impatto profondo che ha la gentilezza sulla nostra mente e sul nostro benessere. Non solo i gesti gentili verso gli altri, ma anche verso noi stessi possono migliorare il nostro stato emotivo. I piccoli atti di gentilezza, come un sorriso, una parola di incoraggiamento o un gesto di supporto, creano un effetto domino positivo che può migliorare significativamente la qualità della nostra vita. Studi scientifici hanno dimostrato che compiere atti gentili stimola la produzione di endorfine, le sostanze chimiche nel cervello che generano sensazioni di felicità e benessere. Questi piccoli atti possono ridurre lo stress, abbassare la pressione sanguigna e migliorare la salute mentale complessiva. Inoltre, chi riceve un gesto gentile tende a essere più propenso a compiere altre azioni generose, creando un piccolo ciclo positivo che si propaga nel tempo. La gentilezza ha anche un impatto sulle nostre relazioni sociali. Le persone che sono gentili tendono a essere percepite come più affidabili e comprensive, il che li aiuta a costruire relazioni più forti e durature. La connessione sociale, a sua volta, è uno dei principali fattori di benessere psicologico. Essere gentili con noi stessi è altrettanto importante. Praticare l'autocompassione e perdonarci per i nostri errori può ridurre il livello di ansia e di autogiudizio, favorendo un migliore equilibrio emotivo. La gentilezza non è solo un comportamento verso gli altri, ma una filosofia che migliora il nostro rapporto con noi stessi e con il mondo che ci circonda. In conclusione, anche i gesti più piccoli di gentilezza possono avere un impatto duraturo sulla nostra vita, migliorando la nostra salute mentale e promuovendo una società più compassionevole e connessa. Io sono Daniele Sprafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: Joy Time con Paolo Ricci.
1: Ciao, sono Paolo Ricci, maestro della gioia, e mi occupo di pratiche di benessere corporee come lo yoga della risata ed altre che scoprirai di volta in volta. In questa rubrica vi condurrò in un viaggio alla scoperta lungo i meridiani e i paralleli dello star bene e della gioia. Quante volte diciamo «ma io rido già abbastanza» oppure «non è che non rido, è che non ne ho un motivo». Eppure, se ci fermassimo solo un attimo a osservare quando ridiamo davvero, scopriremmo qualcosa di interessante. Da bambini ridevamo senza motivo. Ebbene che sappiate che un bambino ride tra le 150 e le 300 volte al giorno. Quindi ridevamo per il corpo che si muoveva, per un suono strano, per una faccia buffa o anche per il semplice fatto di essere vivi. Ce l'avete questo ricordo? Poi crescendo ci hanno insegnato lentamente, senza cattiveria, che prima si risolve il problema, poi forse si può ridere. Oppure che ridere troppo è da superficiali e che la serietà è sinonimo di maturità. È così che il riso è diventato condizionato. Rido se va tutto bene, oppure rido se me lo posso permettere, oppure rido sì, ma dopo. Ma il corpo, dobbiamo sapere che non funziona così. Il corpo non aspetta che la vita migliori per stare meglio. È esattamente il contrario. E allora, oggi voglio lanciarvi una provocazione gentile. E se voi rideste un po' di più, non perché tutto va bene, ma per far andare meglio le cose? Nello yoga della risata è bene che sappiate che si dice: noi non ridiamo perché siamo felici, bensì siamo felici perché ridiamo. Perché questo? Perché ridere non è un premio, è uno strumento, è una competenza a disposizione di ognuno di noi ed è una scelta intenzionale possibile anche quando non è spontanea. Potrebbe essere in questo caso spintanea, cioè che viene spinta. E no, facciamo attenzione perché non stiamo parlando di finzione, stiamo parlando di allenamento emotivo. Ed ora una piccola pausa, il tempo di ascoltare un brano musicale.
0: State ascoltando Wise Radio, music for the future.
2: One ticket please. Lord, I wish everybody's here.
3: Hey, what's going on, man?
2: Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

Eccoci ritornati dopo aver ascoltato un brano musicale meraviglioso. C'è una verità semplice che spesso dimentichiamo. Il corpo non distingue tra una risata vera e una risata iniziata per scelta. Come dire, una risata intenzionale. In effetti, quando ridi, il respiro cambia. Il diaframma, se hai la possibilità di sentire, si muove lì proprio nella zona dello stomaco, il battito rallenta, la chimica interna si riequilibra. Quando ridi, tu cambi, e quando tu cambi, tutto il mondo intorno a te cambia. Tu pensa che potere che si ha quando si sceglie di cambiare noi stessi per portare poi questo cambiamento fuori. Il corpo riceve un messaggio chiarissimo: puoi abbassare la guardia, sei al sicuro. E sai qual è la parte più affascinante? La mente arriva dopo, sempre. Ecco perché nello yoga della risata si parla di meditazione della risata, perché è una forma di meditazione. La mente si ferma, viene messa da parte e il corpo parla, il corpo manifesta. Per questo funziona ridere anche quando non ne hai voglia. Non stai prendendo in giro nessuno. Lo sai perché? Perché impari a ridere con qualcuno. Invece siamo molto abituati a ridere di qualcuno. Quindi stai guidando il corpo verso uno stato più sano. Pensaci un po'. Quante volte hai aspettato di sentirti meglio per fare qualcosa che ti avrebbe fatto stare meglio? Con il riso, con la risata, possiamo invertire questa rotta. Prima il gesto, poi l'emozione, poi il pensiero. Quindi tu pensa, si parte dal corpo, si sale nell'emozione e si arriva alla mente. Di solito viviamo questa dinamica al contrario. Ciò che pensiamo arriva nel nostro cuore e poi si manifesta attraverso il nostro corpo. Ridere diventa così un atto di cura quotidiana, un atto non rumoroso, non teatrale. A volte basta un sorriso trattenuto, una risata anche silenziosa, una risata proprio senza il volume, un minuto di respiro sorridente, con quel sorriso sempre bello pronto sul volto, sulla bocca. E in quel minuto stai dicendo a te stesso: non mi lascio schiacciare da tutto. Ridere di più non toglie spazio alla profondità, anzi la rende sostenibile. E adesso nella pratica dello yoga voglio dirti che ho imparato, o meglio mi sono allenato a ridere senza un buon motivo, arrivando anche a ridere per 10 minuti consecutivi. Non ci credi? E allora eccoti un brevissimo assaggio, prova anche tu insieme a me. Inspira dal naso, trattieni, trattieni, trattieni ed ora espira e ridi con me. Molto bene, ora una piccola pausa, il tempo di ascoltare un brano musicale.

0: eccoci ritornati dopo aver ascoltato un brano musicale meraviglioso. Allora, veniamo alla parte più importante. Direi basta con la teoria. Arriviamo alla vita vera. A proposito di vita vera, come ti senti dopo aver riso intenzionalmente con me? Ti senti più leggero, leggera? Com'è stata questa esperienza? Non ti sto chiedendo, in effetti, io di ridere sempre, non sarebbe umano. Quello che sto facendo è un invito a ridere un po' di più di quanto già fai. Lo potresti fare al mattino, appena ti guardi allo specchio. Magari quando sei sotto la doccia, oppure quando sei in auto, bloccato, bloccata in mezzo al traffico. O ancora, quando ti dimentichi qualcosa a casa e sei costretto a tornare indietro. Nah! Quindi ridere un po' di più quando ti senti sotto pressione, quando stai per reagire d'impulso, quando sta per scattare quindi una reazione, invece puoi dare una bellissima risposta con un sorriso. Ti stai prendendo troppo sul serio? Ecco, qui è il momento di ridere un po' di più. Ridi prima di rispondere, oppure ridi mentre respiri. Ridi anche solo dentro di te, non c'è bisogno che la risata sia per forza espressa fuori, perché ogni risata è un piccolo atto di libertà che ti concedi. È proprio come dire: io non sono solo quello che mi accade, non sono solo il mio ruolo, non sono solo le mie preoccupazioni, c'è tanto altro di me e lo porto fuori attraverso una risata. In effetti, ridere è ricordarsi che sei più grande del momento che stai vivendo. E se oggi ti portassi via una sola cosa da questa puntata, che sia questa: non aspettare che la gioia arrivi per ridere. Usa il riso per andare incontro alla gioia. Non c'è bisogno di aspettare, mettiti in azione. Questo è Joy Time. Divertiti a scoprire il benessere, un sorriso alla volta, una risata in più, anche oggi. Vi aspetto su Wise Radio per la prossima puntata, in cui parleremo di alcune pratiche di benessere da mettere in atto al mattino, subito dopo esservi svegliati. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp alla redazione al numero 351 78 29 903. Vi ricordo anche che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica Joy Time, divertiti a scoprire il benessere, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima.
1: This is Wise Radio, music for the future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Kiwano. Se i frutti avessero una convention di fantascienza, il Kiwano entrerebbe senza bisogno di travestimenti. Con la sua buccia arancione spinata e la polpa verde gelatinosa, sembra uscito da un esperimento alieno. In realtà viene dall'Africa subsahariana ed è una delle gemme più sottovalutate nel mondo dei superfood. Anche perché, diciamocelo, non è proprio il frutto che trovi accanto alle mele al supermercato. Conosciuto anche come cetriolo cornuto africano, il Kiwano è stato a lungo un alimento di sopravvivenza in zone aride grazie alla sua capacità di trattenere acqua. Oggi viene coltivato anche in Nuova Zelanda e California, ma mantiene il suo spirito da duro. Se i cactus facessero frutta, probabilmente sarebbe questa. Povero di calorie ma ricco di vitamina C, magnesio e antiossidanti, il Kiwano è un toccasana per la pelle, per il metabolismo e per l'idratazione stessa. Il suo sapore? Un mix tra banana, lime, cetriolo, con la consistenza di qualcosa che potrebbe tranquillamente far parte di un menù da astronave. Il Kiwano è così resistente che può durare fino a 6 mesi senza refrigerazione. È anche un simbolo di fortuna in certe culture, quindi se la tua vita è un disastro, potresti iniziare da qui. Peggio di così non può andare, no? Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei Wise.
1: Sou Stosh e Lifestyle secondo Wise Radio.
2: Benvenuti su Sustosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di un concetto che potrebbe sembrare uscito da un film di fantascienza, ma che è già realtà, la living architecture, ovvero costruire con funghi e alghe. Immaginate di svegliarvi ogni mattina in una casa che respira, cresce e si adatta al vostro ambiente. Un esempio? Il progetto Mycotree dei ricercatori dell'Università di Utrecht, dove il mycelium, sì, il corpo vegetativo dei funghi, è il materiale principale. Biodegradabile, resistente e in grado di purificare l'aria, questo materiale naturale potrebbe diventare la base per le abitazioni del futuro, che non solo ospitano, ma aiutano l'ambiente a respirare. E non finisce qui. In Olanda troviamo l'Algae House, una casa le cui pareti sono fatte di un biofilm di alghe che cresce su pannelli trasparenti. Non solo isolante naturale, ma una vera e propria fabbrica di ossigeno che assorbe CO2 e purifica l'aria. È come vivere in un edificio che lavora per il pianeta. La Living Architecture è la chiave per un futuro in cui le case non sono solo luoghi dove dormiamo, ma anche alleate del nostro benessere e della terra. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Stosh, perché le case del futuro non solo ci ospiteranno, ma ci aiuteranno a respirare. Stand.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu?

0: Wise Radio è Wonder and Wonder. Benvenuti su Wise Radio, questo è Wonder and Wonder. Oggi siamo negli Stati Uniti e se state visitando Boston e avete voglia di fare una gita fuori porta, un weekend in qualche bel posto, ma rimanendo nei dintorni, probabilmente avete già sentito parlare di Nantucket, l'isola esclusiva che attira visitatori da tutto il mondo. Ma oggi voglio suggerirvi un'alternativa, altrettanto affascinante, ma forse un po' meno conosciuta, Martha's Vineyard. Situata a poche miglia dall'isola Nantucket, è raggiungibile con il traghetto da Cape Cod. Uno dei suoi punti forti? La varietà. Da Edgartown, con le sue eleganti case in stile coloniale e il caratteristico faro, fino a Oak Bluff, dove potrete passeggiare tra le iconiche Gingerbread House. Senza dimenticare le scogliere di Aquina, che regalano panorami spettacolari sull'oceano. E se siete appassionati di cinema, vi interesserà sapere che proprio qui è stato girato il film Lo Squalo. Insomma, se state cercando una fuga dal caos cittadino e volete scoprire qualcosa di nuovo del New England, Martha's Vineyard è la scelta giusta. Un weekend che vi farà innamorare della costa orientale degli Stati Uniti. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
1: E tu sei wise?

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati da Nadia Sessa. Utilizzare la crema solare per proteggere la nostra pelle sarebbe una buona e sana abitudine da adottare tutto l'anno. E se già non lo facciamo, applicarle diventa indispensabile nelle prime giornate di tintarella. Alcune creme contengono filtri sintetici, altri filtri minerali. Che differenza c'è tra i due e quali è meglio scegliere? Quando acquistiamo una crema solare, la nostra principale preoccupazione è quella di scegliere il fattore di protezione, di solito indicato in bella vista sulla confezione, e che può arrivare fino a 50+. Questa cifra, oltre a indicare il fattore di protezione solare SPF o Sun Protection Factor, esprime anche l'intervallo di tempo in cui il filtro ci proteggerà dai raggi nocivi. Più è alto il numero, più a lungo durerà la protezione. Ad esempio, se la nostra pelle, senza applicare alcuna crema, riesce a sopportare senza arrossarsi un'esposizione di 10 minuti, con una crema a fattore 10 resisterà per 10 minuti moltiplicati per 10, ossia 100 minuti. Il filtro solare è invece il mezzo attraverso il quale la crema esercita la sua funzione protettiva e può essere di due tipi, minerale o fisico, oppure sintetico o chimico. Tutti i filtri presenti nei cosmetici in vendita sono sicuri e clinicamente testati, sia per quanto riguarda i loro effetti sulla pelle e sulla salute, sia per quanto concerne la loro efficacia nel proteggerci dai raggi solari. Possiamo quindi utilizzare entrambi con la massima tranquillità. Vediamo allora quali sono le caratteristiche degli uni e degli altri. I filtri fisici, costituiti da due sostanze, biossido di titanio e ossido di zinco, agiscono sugli strati più superficiali della pelle. La loro piena efficacia richiede che siano ben assorbiti e potrebbero lasciare un alone bianco. Inoltre, proprio per il modo in cui agiscono, potrebbe essere necessario applicarli con più attenzione e in maggiore quantità. I filtri sintetici vengono invece assorbiti dalla pelle più in profondità rispetto ai filtri minerali, dove agiscono inattivando i raggi dannosi grazie ad una reazione chimica. Di solito impiegano dai 20 ai 30 minuti per attivarsi. Per questo è utile applicare la crema un po' prima di esporsi al sole. Ricordiamoci però che nessuna crema solare può garantire una protezione al 100%. Per questo occorre moderare i tempi del bagno di sole, evitando le ore più calde della giornata, e utilizzare oltre alla crema anche indumenti che riparino le zone a rischio. Non dimentichiamo poi a tutte le età di proteggere gli occhi con lenti scure e filtranti di ottima qualità. I miei consigli terminano qui e io voglio lasciarvi con le parole del Buddha. Se desiderate conoscere il divino, sentite il vento sul viso e il sole caldo sulla vostra mano.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Wise Radio.

0: la città del futuro.
1: Immaginate di volare sopra il traffico cittadino, ammirando la città dall'alto, senza rumori, senza smog. È realtà. Parliamo oggi delle funivie urbane, una soluzione di mobilità sostenibile che si fa strada, anzi, si fa cielo, nelle metropoli di tutto il mondo. Le funivie urbane sono impianti a fune che trasportano passeggeri sopra i tetti della città, sospesi su cavi tra torri o piloni. Nate per eventi speciali come l'Expo di Barcellona o le Olimpiadi di Londra, oggi stanno diventando un'alternativa ecologica ed efficiente ai trasporti tradizionali. Sono ideali dove le infrastrutture sono sature, dove il terreno è complesso o dove è costoso scavare. Collegano quartieri isolati, creano nuovi spazi pedonali e migliorano l'accessibilità con impianti leggeri, elettrici e silenziosi. Le funivie in città offrono grandi benefici: zero emissioni, funzionano con energia elettrica e riducono drasticamente l'inquinamento acustico e atmosferico. Poco spazio, grandi effetti. Viaggiano in aria, liberando il suolo per parchi, piste ciclabili e aree pedonali. Costi e tempi ridotti. Rispetto a metro o tram, si realizzano in pochi anni e con spese minori. Vista mozzafiato. Ogni tragitto diventa un piccolo viaggio panoramico sulla città. Le città che hanno scelto di volare con le funivie sono sempre di più. New York, con il Roosevelt Island Tramway, che collega l'isola a Manhattan dal 1976. A Londra, la Emirates Airline, nata per le Olimpiadi 2012, attraversa il Tamigi con una vista spettacolare. In Bolivia, a La Paz, esiste la rete di funivie urbane più estesa al del mondo. 10 linee per oltre 30 chilometri, usata ogni giorno da centinaia di migliaia di persone. Nel nostro continente, in Francia, per l'esattezza, c'è Tolosa. Vanta la funivia urbana più lunga d'Europa, integrata nel sistema di trasporti cittadini. E non ultimo c'è Città del Messico, con due linee moderne che collegano zone periferiche al cuore della capitale, dimezzando i tempi di percorrenza. Pensate, dietro molti di questi progetti ci sono aziende italiane e altoatesine, come Leitner e Doppelmayr, leader mondiali nel settore. Le funivie urbane non sono solo un mezzo di trasporto, sono una nuova visione della città, più verde, più connessa, più vivibile. Silenziose, accessibili, a basso impatto, possono cambiare radicalmente il volto dei quartieri, unendo sostenibilità, efficienza e bellezza. Alla prossima puntata per scoprire insieme altre soluzioni creative e sostenibili per le nostre città in evoluzione. Restate con noi!

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Sacramento reale, semplicemente perché chi lo riceve crede nel suo potere. Non importa se si tratta di una pillola di zucchero o di un'iniezione di soluzione salina, ciò che conta è la convinzione del paziente. Ma come funziona? Il cervello, credendo che il trattamento sia efficace, rilascia sostanze come endorfine e dopamina, innescando un effetto curativo reale. È stato dimostrato che il placebo può alleviare il dolore, migliorare il sonno e persino aiutare in disturbi come l'ansia. Sfortunatamente c'è anche l'effetto opposto, il nocebo. Quando crediamo che qualcosa ci farà male, i sintomi possono peggiorare, anche senza una causa reale. Questo fenomeno è più di una curiosità medica. Ci ricorda il potere delle nostre credenze e aspettative. Anche se non possiamo curarci solo con il pensiero, l'effetto placebo sottolinea l'importanza di un atteggiamento mentale positivo. Forse il vero messaggio è che corpo e mente non sono separati. Ciò che pensiamo può davvero influenzare come ci sentiamo. Io sono Daniele e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
1: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli

0: amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
1: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo di Martha Stewart, l'influencer ante litteram che dispensava consigli di bon ton, giardinaggio, arredamento e cura della casa. In un'epoca in cui non esistevano ancora internet e Instagram, è stata la prima donna self-made miliardaria americana. Una laurea in storia e architettura e poi un lavoro a Wall Street, dove diventa agente di cambio. Comincia così la carriera di Martha, la ragazza del New Jersey che dai genitori eredita l'amore per la cucina e l'arte del fai-da-te. Negli anni 70 lascia Wall Street e apre una compagnia di catering. Il primo libro pubblicato, a cui ne seguiranno altri 99, è un incrocio tra Il cucchiaio d'argento e un diario personale. Viene pubblicato nell'82 ed è un trionfo. Poi verranno programmi TV, riviste, tra cui quella sull'universo matrimoni, collezioni di prodotti vendute nei grandi magazzini. Ha anticipato di decenni la professione di wedding planner e la mania del DIY, il fai da te. Un vero impero quello costruito da Martha Stewart. Un'ascesa che sembrava inarrestabile, con la quotazione in borsa della sua holding e poi l'improvvisa caduta per una condanna di insider trading. 5 mesi scontati in carcere e 5 mesi agli arresti domiciliari. Da lì segue una lenta risalita, un sudato ritorno dell'icona del lifestyle che oggi all'età di 80 anni si reinventa influencer di bellezza ageless, tanto da essere la modella più âgée ad aver posato per la rivista Sport Illustrated. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Healthy Wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Che cos'è la decarbonizzazione? È una delle parole chiave del nostro tempo. Se ne parla nei vertici internazionali, nei piani di governo e nei progetti aziendali. Ma cosa significa davvero? La decarbonizzazione è l'insieme delle azioni volte a ridurre o eliminare le emissioni di anidride carbonica, la cosiddetta CO2, e altri gas serra nell'atmosfera. In pratica, significa ripensare il modo in cui produciamo energia, ci spostiamo, costruiamo e consumiamo per arrivare a un mondo carbon neutral. Il settore energetico è il principale responsabile. Oltre il 75% delle emissioni globali viene dalla produzione e dall'uso dell'energia. E ancora oggi, l'81% dell'energia mondiale viene da fonti fossili come petrolio, gas e carbone. La decarbonizzazione passa quindi da energie rinnovabili come sole e vento, dall'efficientamento energetico, dalla riforestazione e dalla cattura di anidride carbonica. Ma dipende anche dall'adozione di trasporti elettrici, edifici più green e industrie meno inquinanti. L'Unione Europea ha un obiettivo chiaro: emissioni zero entro il 2050. E ha già segnato un primo traguardo. Nei primi 6 mesi del 2024, l'elettricità prodotta da sole e vento ha superato quella da fonti fossili. Anche l'Italia è sulla strada della decarbonizzazione. Secondo il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, il nostro paese punta a ridurre fortemente le emissioni entro il 2030. Finora, rispetto al 2005, le emissioni sono calate del 36%, ma per centrare l'obiettivo serve raddoppiare il ritmo di riduzione. Dove intervenire? Nei trasporti, nell'edilizia, dove metà degli edifici è ancora poco efficiente, nella produzione industriale e nella gestione dei consumi quotidiani. Strumenti come la Carbon Footprint, cioè la misura dell'impatto climatico di un prodotto o di un'azienda, aiutano a capire dove intervenire per ridurre le emissioni. E poi ci sono le nuove frontiere: digitalizzazione, innovazione, collaborazione internazionale. Tecnologie come la carbon capture, lo stoccaggio del carbonio o le soluzioni digitali per ottimizzare i consumi sono oggi centrali per arrivare al famoso net zero, il punto in cui emettiamo solo quanto la Terra può riassorbire. Il messaggio è chiaro: la decarbonizzazione non è una moda, ma una necessità. Serve volontà politica, investimenti e soprattutto la partecipazione di tutti. Ogni scelta quotidiana, dalla mobilità all'energia che usiamo in casa, è un piccolo passo verso un pianeta più pulito, perché la sfida del clima si vince insieme. E su Wise Radio continuiamo a raccontarvi come cambiare si può e si deve.

0: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?
1: For the first time in your life, you'll have time to find out what it is that you actually want to do. And when you figure it out, you'll have the time and the freedom to start doing it.

0: E tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Gli strumenti che noi abbiamo per aiutarci il nostro percorso spirituale non sono il percorso in sé. È come per dire, se io prendo un pezzo di pietra, il marmo, e devo scolpire una bella immagine da questo. Il percorso è quello che è di fare la scultura. Lo scalpello e il martello sono lo strumento, non sono il percorso di fare la scultura. Poi se riesco a fare la scultura usando altri strumenti, ben venga, sto sempre facendo la stessa scultura. Non è che per forza deve essere sempre col martello e lo scalpello, ci sono anche altri strumenti che mi possono aiutare. Quindi la nostra scultura è quello che noi vogliamo diventare. La meditazione, la preghiera, la filosofia, il karma yoga sono tutti strumenti molto validi che ci aiutano in questo percorso. Però ci sono anche altri mezzi. Se quando io vado al supermercato io vado a utilizzare quel momento perché è una cosa che non mi piace e quindi è un momento di sviluppare pazienza, costanza, consapevolezza, rispetto verso l'altro, è un bel momento anche per andare ad allenare con me stesso la distinzione fra quello che mi piace e ho bisogno. Se per esempio vado al supermercato e già lì comincio che vado, prenderò quello di cui ho bisogno e non quello di cui mi piace. Perché? Perché non voglio essere schiavo del mio proprio desiderio. Diventa una pratica spirituale andare al supermercato.
3: Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Diospyrus Digna, noto anche come Black Sapote, e no, non è un rapper di Atlanta. Originario del Messico e dell'America Centrale, si presenta come una normale bacca verde, ma dentro nasconde una polpa marrone scurissima che sembra mousse al cioccolato, un miracolo botanico o un errore di programmazione nel codice della realtà. A differenza del cioccolato vero, il Black Sapote non contiene cacao né zucchero, ma ha un sapore dolce e cremoso con leggere note di vaniglia e dattero, perfetto per chi vuole concedersi un dessert senza sensi di colpa, anche se il vero peccato sarebbe cercarlo al supermercato e scoprire che non esiste qui in Italia. Dal punto di vista nutrizionale è un concentrato di vitamina C, 4 volte più di un'arancia. Ferro e fibre lo rendono invece un candidato perfetto per il titolo di superfood. Peccato che continui a sembrare un budino dimenticato in frigo troppo a lungo. In tempi passati, i Maya e gli Aztechi lo consideravano un frutto pregiato, ma oggi rimane un'oscura celebrità tropicale, come una rockstar anni 80 che ha deciso di ritirarsi su un'isola esotica. In conclusione, il Black Sapote è la prova che la natura sa essere ingannevole ma generosa. Sembra un peccato di gola, ma è pura bontà. Un po' come trovare una banconota nella tasca di un vecchio cappotto, inaspettato, utile e perfetto per viziarsi senza rimorsi. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Se vi state chiedendo dove andare al mare a luglio, potete prendere ispirazione da alcune mete dislocate nel mondo. Tra queste c'è Tinos, che si trova in Grecia, nelle Cicladi, ma vi tiene lontani totalmente dall'atmosfera caotica di Mykonos per abbracciare i ritmi più lenti dei villaggi di un tempo. Qui le spiagge non deludono. Meraviglie come Kalimbitra lasciano a bocca aperta. Qui ci si trova davanti a una doppia baia con due personalità completamente diverse. Da una parte, una soluzione protetta e apprezzata dalle famiglie, dall'altra una proposta più selvaggia con onde vivaci. Il mare in Francia non è solo quello della Costa Azzurra. Allontanandoci da hier nel Var, c'è un'isola totalmente pedonale dove la macchina è vietata. Vi sto parlando di Port-Huron, dove ci si muove a piedi o in bici. L'aria profuma di pino e le strade sono davvero deliziose. La spiaggia di Notre-Dame è una delle più belle di tutta la Francia, con sabbia bianchissima, una pineta alle spalle e acque turchesi. Altrettanto bella, Plage d'Argent, piccola e raccolta nella zona sud dell'isola, tra falesi e scogliera, conquista soprattutto gli amanti dello snorkeling. La Croazia è sempre più apprezzata in estate, ma è anche colpita dall'overtourism, ma non alla Stovo. Non è facilissima da raggiungere, ma una volta arrivati è da batticuore. Fa parte del parco naturale insieme a un'altra cinquantina di isolotti. Acqua pulitissima, fondali intatti e una natura incantevole. Fermatevi alla baia Scrivena Luca e non perdetevi nemmeno il centro storico, il borgo caratteristico sulla collina con un sapore ancora medievale. Poi c'è l'arcipelago delle Sies in Spagna, che secondo il National Geographic custodisce una delle spiagge più belle del mondo. L'area protetta appartenente alla Galizia richiede un permesso giornaliero e permette l'accesso a un numero limitato di visitatori. La spiaggia di Rodas ha quell'acqua quasi caraibica che stona con l'immaginario atlantico della Galizia. La laguna tra Isla del Monte Agundo e Isla de San Martino crea un riparo naturale che trasforma il colore dell'acqua in qualcosa di irreale. Playa de Nosa Signora è più ventosa, più selvaggia, frequentata da chi preferisce fare lunghe camminate. Una curiosità, non ci sono veri e propri hotel. L'unica struttura disponibile è un campeggio direttamente sull'oceano. E infine Flores è l'isola più a ovest delle Azzorre. Ci sono 9 laghi di origine vulcanica, cascate, scogliere vertiginose e una vegetazione che sembra tropicale, invece è Portogallo. Il mare sorprende, profondo, scuro, mosso. La piscina naturale di Faja Grande è il tipo di posto che si cerca per capire se è vera e poi si arriva lì e sembra ancora più bella. Le acque termali di Caldeira sono una sosta che vale anche se non è una spiaggia tradizionale. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Tra 20 anni sarai più deluso dalle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. E allora molla gli ormeggi, lascia gli alisei riempiano le tue vele, esplora, sogna. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Wise Radio, music for the future.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Benvenuti su Wise Radio in questa nuova puntata di Wonder and Wonder. Oggi parliamo di Istanbul, una città unica al mondo per un'infinità di motivi, ma voglio soffermarmi su un aneddoto curioso, il rapporto speciale con gli animali randagi. Avete sentito bene, qui cani e gatti non sono solo tollerati, ma sono amati e rispettati da tutti. Passeggiando per le strade di Istanbul non è raro imbattersi in gatti, che sonnecchiano su panche nei parchi o nei caffè, accolti con affetto da tutti i cittadini. I commercianti lasciano scatolette di cibo e ciotole d'acqua, in alcuni quartieri sono state costruite delle vere e proprie casette per loro. I cani vivono liberi, spesso con collari dati dal comune, che si occupa anche di vaccinarli e curarli. Gli abitanti di Istanbul li accolgono come parte integrante del paesaggio urbano e anche i turisti che vengono in visita devono adattarsi alla tradizione. Una città che ha fatto della convivenza tra uomo e animale un vero e proprio valore culturale, un esempio di rispetto e armonia che dovrebbe anche ispirare molte altre realtà del mondo. E se passate da Istanbul, non potete dimenticare di accarezzare un gatto o un cane. Sarà un gesto molto apprezzato. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dell'avena. Spesso considerata il simbolo delle colazioni salutari, è molto di più di un semplice cereale. Ricca di fibre, proteine e carboidrati a lento rilascio, è un vero superfood che fornisce energia duratura e aiuta a mantenere la sazietà. Ma la sua magia sta soprattutto nei beta-glucani, fibre solubili che contribuiscono a ridurre il colesterolo e a regolare la glicemia, rendendola un alleato del cuore e della linea. E poi diciamolo, l'avena è un camaleonte culinario. Dal classico porridge alle barrette energetiche fino ai biscotti, riesce a infilarsi in ogni ricetta con una disinvoltura degna di un agente segreto. Forse non tutti sanno che nell'antica Grecia l'avena era considerata cibo per i cavalli, non per gli esseri umani. Gli atleti, però, iniziarono a mangiarla per aumentare la resistenza fisica, trasformandola in un'icona del benessere. Insomma, dobbiamo ringraziare i cavalli per averla portata alle nostre tavole. Oggi, con il suo sapore delicato e il suo incredibile valore nutritivo, l'avena è un esempio perfetto di come semplicità e versatilità possano andare a braccetto. Ogni cucchiaio è un piccolo tributo alla forza della natura, pronta ad accompagnarci lungo la nostra giornata. Un saluto da Greg, e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di psicoterapia umanistica. Nata negli anni 50 con autori come Carl Rogers e Abraham Maslow, si fonda sull'idea che ogni essere umano possieda dentro di sé risorse per la propria crescita e realizzazione. In particolare, la terapia centrata sul cliente di Rogers propone una relazione terapeutica basata su empatia, autenticità e accettazione incondizionata. Il terapeuta non giudica né dirige, ma offre un ambiente di ascolto autentico, favorendo l'espressione libera e profonda delle emozioni. L'obiettivo è aiutare la persona a riscoprire i propri valori, bisogni e desideri, promuovendo una maggiore consapevolezza e responsabilità personale. La crescita avviene quando il paziente sperimenta una relazione in cui si sente visto, compreso e rispettato per ciò che è, senza maschere o aspettative esterne. Questo approccio è indicato per chi cerca uno spazio sicuro per esplorare se stesso e affrontare conflitti interni, migliorando l'autostima e trovando un senso personale alle proprie esperienze. La psicoterapia umanistica valorizza la libertà di scelta e la tendenza naturale all'autorealizzazione, considerata il fine più profondo di ogni percorso di vita. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
2: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu

0: E tu sei wise.
1: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
2: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo della certificazione di parità di genere, uno strumento pensato per incentivare le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il divario di genere in tutte le aree maggiormente critiche per la crescita professionale delle donne. Per incentivarne l'utilizzo da parte di piccole e medie imprese e microimprese sono stati previsti contributi a valere sui finanziamenti del PNRR. Ma non solo. Per le aziende che ottengono questa certificazione sono previsti vantaggi nelle graduatorie per gare pubbliche ed esoneri contributivi. Da quando è stato introdotto, 3 anni fa, sono oltre 5.000 le aziende italiane che hanno ottenuto la certificazione per la parità di genere. E l'obiettivo delle 800 imprese entro il 2026 risulta ampiamente superato. Tra le aziende che hanno ottenuto questa certificazione troviamo Granarolo, che ha di recente introdotto misure di welfare dedicate alle madri lavoratrici, garantendo supporto economico e assistenza per una migliore work-life balance. Tra questi interventi ci sono una copertura integrale della retta dell'asilo, un contributo alla nascita di 1.000 euro, un'assistenza psicologica alle neomamme e spazi di co-working dedicati alle madri che necessitano di un ambiente flessibile per la gestione del lavoro e della genitorialità.
3: Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi degli spinaci. Sì, proprio loro, i verdi eroi del frigo. Sono stati i protagonisti del mito di Braccio di Ferro che li divorava per diventare una macchina da guerra contro il perfido Bruto. Ma sapete una cosa? La leggenda ha un fondo di verità. Gli spinaci sono un vero superfood. Ricchi di vitamina A per occhi da falco, vitamina C per un sistema immunitario da guerriero e ferro, ottimo per mantenere la pelle luminosa e tenere a bada i radicali liberi. E anche se non trasformerai i vostri bicipiti in acciaio, beh, il magnesio contenuto in queste foglioline verdi contribuisce a rilassare i muscoli e migliorare il sonno. Pensate, la fama degli spinaci nacque nel 1870 da uno scienziato che mise la virgola nel posto sbagliato e si pensò che contenessero 10 volte più ferro del normale. L'errore venne scoperto decenni dopo, ma intanto Braccio di Ferro aveva già convinto milioni di bambini a mangiarli. Il bello degli spinaci è che sono leggeri, ma super nutrienti. Hanno pochissime calorie e sono ricchi di fibre, perfetti per chi vuole mantenere la linea senza rinunciare al gusto. Potete gustarli crudi nelle insalate, saltati in padella o trasformati in smoothie per una colazione verde e vitaminica. Non aspettatevi però superpoteri immediati, ma inseritela nella vostra dieta e sarete come un vero marinaio, pronto ad affrontare qualsiasi onda. Un saluto da Greg e vi aspetto alla prossima puntata di Greatest Hits.

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Benvenuti a tutti su Wise Radio. Provate a chiudere gli occhi, immaginate di camminare su un sentiero antico avvolto dal profumo dei cedri secolari e dal sussurro del vento che accarezza le foglie. Setakoya-san, il cuore spirituale del Giappone. Qui, sulle sacre montagne della prefettura di Wakayama, si respira una spiritualità profonda. Non a caso è stato fondato oltre 1000 anni fa dal monaco Kobo Daishi, che ha dato vita a un luogo di pace profonda, un rifugio per chi cerca silenzio e un significato interiore. Camminare lentamente lungo il cimitero di Okunoin, dove migliaia di lanterne illuminano questo luogo incantato, è qualcosa di difficile da spiegare a parole. Ogni pietra, ogni albero racconta storie di religione e devozione, che arrivano direttamente al mausoleo di Kobo Daishi. Al mattino il suono delle campane dei templi ti sveglia dolcemente. Una volta lì puoi partecipare a una cerimonia buddista, lasciando che i mantra riempano la tua anima. E anche per chi non ci crede, lì, nel cuore del silenzio, ti sembra davvero di creare una connessione profonda con l'universo. È evidente che Koya-san non è solo un luogo, ma è uno stato d'animo, un invito a fermarsi, respirare e riscoprire ciò che conta davvero. Beh, forse la prossima volta che sentirai il bisogno di fermarti e di trovare pace, Koya-san ti starà aspettando. Qui era la vostra Ludovica e ci vediamo al prossimo viaggio su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei Wise?

potenza nutrizionale. Il suo interno, simile a una crema densa e vellutata, ha un sapore che unisce il cioccolato bianco alla frutta esotica. È ricco di antiossidanti, vitamine e acidi grassi essenziali, che fanno bene alla pelle, al cuore e anche a quel piccolo malessere esistenziale che ti prende alle 3 di pomeriggio. Per di più, il cupuaçu è spesso utilizzato nella produzione di cosmetici e creme idratanti. Il che fa pensare che oltre a nutrire il corpo, possa anche nutrire il nostro ego, come se stessimo mangiando un frutto che ci sta facendo sembrare più giovani di quanto non lo siamo in realtà. In sintesi, il cupuaçu è il tipo di superfood che ti fa sentire un po' come un esploratore dei tropici, che ha trovato la perla nascosta tra le foreste dell'Amazzonia. Un frutto che sa essere esotico, nutriente e anche un po' esagerato, ma in quel modo che ti fa dire sì, lo voglio. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di come i profumi influenzano i nostri ricordi e le nostre emozioni. Tra tutti i sensi, l'olfatto ha un potere unico, può riportarci indietro nel tempo in un istante. Basta sentire un profumo familiare perché riaffiorino ricordi vividi e intensi. Ma perché succede? L'olfatto è direttamente collegato al sistema limbico, la parte del cervello che gestisce le emozioni e la memoria. A differenza di vista e udito, che elaborano le informazioni in modo più razionale, gli odori vengono processati in aree più profonde del cervello, scatenando risposte emotive immediate. Questo legame spiega perché certi profumi ci fanno sentire bene o male, anche senza un motivo apparente. Ad esempio, l'odore della pioggia può evocare ricordi d'infanzia, mentre un profumo specifico può ricordarci una persona cara. L'industria del marketing sfrutta questo principio con il neuromarketing olfattivo, creando ambienti profumati che influenzano il comportamento d'acquisto. Ad esempio, il profumo di pane caldo nei supermercati stimola l'appetito e quindi le vendite. Gli odori possono anche migliorare l'umore. La lavanda riduce lo stress, mentre gli agrumi aumentano l'energia. In sintesi, l'olfatto è molto più di un semplice senso. È una porta diretta alle nostre emozioni più profonde. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: While we're sleeping safe and sound, there's still a long way to go. I think I'm beginning to see the light.
1: Et tu, sei Wise.
2: Wise Radio, greatest hits.
3: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dell'Osage Orange. O malcura polifera per i latinisti da salotto, è un frutto strano. Non è un'arancia, non è commestibile e non ha nemmeno la decenza di essere profumato. Eppure, eccolo qui, a contendersi il posto tra i superfood come un aspirante cantante a X Factor con una voce dubbia ma un look interessante. Originario degli Stati Uniti centrali, l'Osage Orange deve il nome agli Osage, una tribù nativa americana che usava il suo legno per costruire archi. Il frutto è grande, nodoso e verdastro, con l'aspetto di un cervello alieno in vacanza. Non si mangia, ma se lo voleste fare, fareste un bel trip. Tuttavia, contiene composti naturali con potenziali antiossidanti e antimicrobici. Nulla di approvato ufficialmente, ma il marketing moderno può trasformare anche un sasso in un elisir detox, se ci metti abbastanza spirulina. Gli agricoltori lo piantano come siepe naturale prima dell'invenzione del filo spinato. L'albero ha spine e un ego territoriale, è la security della frutta. L'Osage Orange è il superfood che non si mangia, non si beve, ma si rispetta. Perché anche se non finisce nella tua centrifuga, ha più storia, utilità e personalità di certi frutti pompati che si sciolgono alla prima ondata di hype. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati ascoltatori di Wise Radio. Qui su Wonder and Wonder parliamo di viaggi, avventure e luoghi incredibili. Quindi oggi mi sento di accendere i riflettori su una delle meraviglie naturali più spettacolari e iconiche del nostro pianeta, la Grande Barriera Corallina Australiana. È situata nella regione tropicale del Queensland ed è il più grande sistema corallino al mondo. Pensate che si estende per oltre 2300 km, una lunghezza impressionante che lo rende visibile perfino dallo spazio. Ma non è solo una questione di dimensioni, la barriera rappresenta la collaborazione della vita e della biodiversità. Questo reef corallino ospita più di 1500 specie di pesci, 400 tipi di coralli, tartarughe marine, mante, delfini e perfino balene, che ogni anno migrano attraverso queste acque cristalline. Ma cos'è un reef? È un ecosistema formato da colonie di piccoli organismi, chiamati polipi corallini, che lavorano instancabilmente per costruire strutture calcaree nel corso dei secoli. Questo delicato equilibrio di vita offre rifugio a innumerevoli specie, creando una rete complessa e interdipendente. Purtroppo, come sappiamo, questo paradiso è anche in pericolo. Negli ultimi decenni, i cambiamenti climatici hanno provocato episodi di sbiancamento dei coralli, un fenomeno devastante causato dall'aumento delle temperature oceaniche. Anche l'inquinamento e la pesca eccessiva rappresentano una minaccia costante. Tuttavia, non tutto è perduto. Sono in corso numerosi progetti di conservazione e ricerca per proteggere e ripristinare la barriera. La Grande Barriera Corallina, quindi, non è solo un patrimonio naturale, ma anche un vero e proprio patrimonio culturale. Visitare la barriera oggi è un'opportunità unica, non solo per ammirare la bellezza mozzafiato del nostro pianeta, ma anche per riflettere sul nostro ruolo nella sua protezione. Che si tratti di un'immersione, un'escursione o di un semplice sguardo dal cielo, la Grande Barriera Corallina ci ricorda quanto la natura sia preziosa, ma anche fragile, e quanto tutti noi abbiamo un ruolo nella sua preservazione. Qui era la vostra Ludovica e io vi aspetto al prossimo viaggio su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del limbe. Se i superfood fossero una gang, Limbe sarebbe il membro piccolo ma letale. Quello che sembra innocuo finché non scopri che può mandarti al tappeto con un solo pugno di antiossidanti. Questo frutto arancione, noto anche come Garcinia livingstonei, viene dall'Africa tropicale ed è così ricco di vitamine e minerali che potrebbe tranquillamente guardare in cagnesco i più blasonati avocado e bacche di golgi. Ma non lo farà, perché è troppo impegnato a essere delizioso. Limbe è stato un alimento essenziale per le popolazioni africane per secoli. Cresce su alberi robustissimi, capaci di sopravvivere a siccità e terreni poco ospitali, un po' come certi studenti universitari che campano con 3 caffè al giorno e pasta al pesto. Il frutto stesso non è da meno, piccolo, resistente e pieno di energia, perfetto per chi vuole un boost senza sgranocchiare tristi barrette proteiche dal sapore di cartone che spacciano come caffè. Limbe è un concentrato di vitamina C, fibre e polifenoli, perfetti per tenere il tuo sistema immunitario in piedi anche dopo un weekend di distruzione. Il suo sapore è un mix tra albicocche e agrumi, dolce ma con un retrogusto aspro. Oltre a essere una bomba nutrizionale, l'albero di Imbe è usato anche per il legname e come barriera frangivento. Insomma, questo frutto non solo ti nutre, ma ti protegge anche dal vento. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di bugie. Perché mentiamo? La menzogna è un comportamento umano universale e complesso. Mentiamo per proteggere noi stessi, evitare conflitti, guadagnare vantaggi o persino per altruismo, come quando diciamo una bugia per non ferire i sentimenti di qualcuno. Da un punto di vista psicologico, mentire richiede un notevole sforzo mentale. Il cervello deve elaborare due realtà, quella vera e quella inventata. Questo è il motivo per cui le bugie spesso si rivelano attraverso segnali inconsci, come pause nella conversazione, cambiamenti nel tono della voce o movimenti nervosi. Gli studi mostrano che tendiamo a mentire meno alle persone con cui abbiamo relazioni profonde, perché il rischio di essere scoperti o di danneggiare il rapporto è più alto. Tuttavia, mentire occasionalmente è parte della nostra natura sociale. Riconoscere una bugia non è semplice, ma sviluppare la consapevolezza dei segnali non verbali e ascoltare attentamente ci può aiutare. Comprendere perché mentiamo ci permette anche di riflettere sul nostro comportamento e sulle sue conseguenze, promuovendo relazioni autentiche e più sane. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?
2: Oh, Father, tell.

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo di Casio, uno dei marchi più iconici del panorama dell'elettronica di consumo. L'azienda fu creata a Tokyo da Tadao Kasho, un ingegnere giapponese che fin da giovane si distinse per la sua abilità tecnica e la sua inclinazione all'innovazione. Tutto ebbe inizio con il brevetto di un semplice anello che poteva contenere una sigaretta, un'invenzione che risultò molto utile ai lavoratori giapponesi che potevano in tal modo utilizzare entrambe le mani mentre fumavano e consentiva loro di fumare la sigaretta fino al filtro. Fu un'invenzione molto redditizia per l'ingegnere giapponese Tadao Kasho, che decise di investire i proventi così ottenuti per sviluppare i propri calcolatori. Nacque così nel secondo dopoguerra la Kasho Seisakujo, che presto rivoluzionò il mercato introducendo la prima calcolatrice elettromagnetica compatta al mondo. La maggior parte dei calcolatori all'epoca, infatti, funzionava grazie a degli ingranaggi manuali oppure attraverso un motore elettrico. Questo segnò l'inizio di una lunga serie di innovazioni che portarono l'azienda a diventare leader nel settore tecnologico. Per rendere il nome più occidentale fu cambiato da Kasho a Casio. Negli anni 70 e 80 Casio si fece conoscere globalmente grazie agli orologi digitali multifunzione come il celebre G-Shock e per lo sviluppo dei primi sintetizzatori, le tastiere che riuscirono ad avvicinare tanti giovani al mondo della musica grazie ai loro prezzi accessibili. Anche nel campo delle fotocamere digitali Casio risultò essere un'azienda pioniera e innovatrice. La filosofia di Tadao Kasho si basò su praticità, qualità e accessibilità dei suoi prodotti. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Behind, tutte le curiosità dietro la musica.
1: Bentornati con noi, io sono Charlene Williams per Behind. Oggi parliamo di un brano che ha segnato la musica degli anni 90, portando un messaggio potente e toccante, Zombie, dei Cranberries, pubblicato nel 1994, è diventato rapidamente un inno contro la violenza e la guerra. Il testo trae ispirazione da un tragico evento, l'attentato di Warrington nel 1993, in cui due bambini persero la vita a causa di una bomba dell'AIRA. Questo evento scioccante spinse Dolores O'Riordan, voce e cuore della band, a scrivere una canzone che fosse una riflessione sulla brutalità del conflitto. Con il suo ritornello travolgente e l'inconfondibile voce di Dolores, Zombie racconta la sofferenza e l'assurdità della violenza, descrivendo come la guerra sembri trasformare le persone in zombie, privandolo della loro umanità. Non è solo una denuncia della violenza, ma anche un invito a interrompere il ciclo infinito di odio e distruzione. Il brano ha ottenuto un successo internazionale, diventando un simbolo di protesta e riflessione, e ancora oggi è amato per la sua intensità emotiva. Un grido che continua a risuonare contro le atrocità della guerra. Io sono Charlene Williams per Behind. Until next time, bye!

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: House Radio, music for the future.
1: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei Wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu sei wise?
1: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu,

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu?

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Gli esploratori non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
1: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Joy Time con Paolo Ricci.
1: Ciao, sono Paolo Ricci, maestro della gioia, e mi occupo di pratiche di benessere corporee come lo yoga della risata ed altre che scoprirai di volta in volta. In questa rubrica vi condurrò in un viaggio alla scoperta lungo i meridiani ed i paralleli dello star bene e della gioia. Quante volte diciamo «ma io rido già abbastanza» oppure «non è che non rido, è che non ne ho un motivo». Eppure, se ci fermassimo solo un attimo a osservare quando ridiamo davvero, scopriremmo qualcosa di interessante. Da bambini ridevamo senza motivo. È bene che sappiate che un bambino ride tra le 150 e le 300 volte al giorno. Quindi ridevamo per il corpo che si muoveva, per un suono strano, per una faccia buffa o anche per il semplice fatto di essere vivi. Ce l'avete questo ricordo? Poi crescendo ci hanno insegnato lentamente, senza cattiveria, che prima si risolve il problema, poi forse si può ridere. Oppure che ridere troppo è da superficiali e che la serietà è sinonimo di maturità. È così che il riso è diventato condizionato. Rido se va tutto bene, oppure rido se me lo posso permettere, oppure rido sì, ma dopo. Ma il corpo, dobbiamo sapere che non funziona così. Il corpo non aspetta che la vita migliori per stare meglio. È esattamente il contrario. E allora, oggi voglio lanciarvi una provocazione gentile. E se voi rideste un po' di più, non perché tutto va bene, ma per far andare meglio le cose? Nello yoga della risata è bene che sappiate che si dice: noi non ridiamo perché siamo felici, bensì siamo felici perché ridiamo. Perché questo? Perché

caso spintanea, cioè che viene spinta. E no, facciamo attenzione perché non stiamo parlando di finzione, stiamo parlando di allenamento emotivo. Ed ora una piccola pausa, il tempo di ascoltare un brano musicale. You're listening to Wise Radio, music for the future.

Eccoci ritornati dopo aver ascoltato un brano musicale meraviglioso. C'è una verità semplice che spesso dimentichiamo. Il corpo non distingue tra una risata vera e una risata iniziata per scelta. Come dire, una risata intenzionale. In effetti, quando ridi, il respiro cambia. Il diaframma, se hai la possibilità di sentire, si muove lì proprio nella zona dello stomaco. Il battito rallenta, la chimica interna si riequilibra. Quando ridi, tu cambi. E quando tu cambi, tutto il mondo intorno a te cambia. Tu pensa che potere che si ha quando si sceglie di cambiare noi stessi per portare poi questo cambiamento fuori. Il corpo riceve un messaggio chiarissimo. Puoi abbassare la guardia. Sei al sicuro. E sai qual è la parte più affascinante? La mente arriva dopo, sempre. Ecco perché nello yoga della risata si parla di meditazione della risata. Perché è una forma di meditazione. La mente si ferma, viene

viene messa da parte e il corpo parla, il corpo manifesta. Per questo funziona ridere anche quando non ne hai voglia. Non stai prendendo in giro nessuno. Lo sai perché? Perché impari a ridere con qualcuno. Invece siamo molto abituati a ridere di qualcuno. Quindi stai guidando il corpo verso uno stato più sano. Pensaci un po'. Quante volte hai aspettato di sentirti meglio per fare qualcosa che ti avrebbe fatto stare meglio? Con il riso, con la risata, possiamo invertire questa rotta. Prima il gesto, poi l'emozione, poi il pensiero. Quindi tu pensa, si parte dal corpo, si sale nell'emozione e si arriva alla mente. Di solito viviamo questa dinamica al contrario. Ciò che pensiamo arriva nel nostro cuore e poi si manifesta attraverso il nostro corpo. Ridere diventa così un atto di cura quotidiana, un atto non rumoroso, non teatrale. A volte basta un sorriso trattenuto, una risata anche silenziosa, una risata proprio senza il volume, un minuto di respiro sorridente, con quel sorriso sempre bello pronto sul volto, sulla bocca. E in quel minuto stai dicendo a te stesso: non mi lascio schiacciare da tutto. Ridere di più non toglie spazio alla profondità, anzi, la rende sostenibile. E adesso nella pratica dello yoga voglio dirti che ho imparato, o meglio, mi sono allenato a ridere senza un buon motivo, arrivando anche a ridere per 10 minuti consecutivi. Non ci credi? E allora, eccoti un brevissimo assaggio. Prova anche tu insieme a me. Inspira dal naso. Trattieni, trattieni, trattieni ed ora espira e ridi con me. Molto bene, ora una piccola pausa, il tempo di ascoltare un brano musicale.

0: Eccoci ritornati dopo aver ascoltato un brano musicale meraviglioso. Allora, veniamo alla parte più importante. Direi basta con la teoria. Arriviamo alla vita vera. A proposito di vita vera, come ti senti dopo aver riso intenzionalmente con me? Ti senti più leggero, leggera? Com'è stata questa esperienza? Non ti sto chiedendo, in effetti, io di ridere sempre, non sarebbe umano. Quello che sto facendo è un invito a ridere un po' di più di quanto già fai. Lo potresti fare al mattino, appena ti guardi allo specchio. Magari quando sei sotto la doccia, oppure quando sei in auto, bloccato, bloccata in mezzo al traffico. O ancora quando ti dimentichi qualcosa a casa e sei costretto a tornare indietro. Nah! Quindi ridere un po' di più quando ti senti sotto pressione, quando stai per reagire d'impulso, quando sta per scattare quindi una reazione, invece puoi dare una bellissima risposta con un sorriso. Ti stai prendendo troppo sul serio? Ecco, qui è il momento di ridere un po' di più. Ridi prima di rispondere, oppure ridi mentre respiri. Ridi anche solo dentro di te, non c'è bisogno che la risata sia per forza espressa fuori, perché ogni risata è un piccolo atto di libertà che ti concedi. È proprio come dire: io non sono solo quello che mi accade, non sono solo il mio ruolo, non sono solo le mie preoccupazioni, c'è tanto altro di me e lo porto fuori attraverso una risata. In effetti, ridere è ricordarsi che sei più grande del momento che stai vivendo. E se oggi ti portassi via una sola cosa da questa puntata, che sia questa: non aspettare che la gioia arrivi per ridere. Usa il riso per andare incontro alla gioia. Non c'è bisogno di aspettare, mettiti in azione. Questo è Joy Time. Divertiti a scoprire il benessere, un sorriso alla volta, una risata in più, anche oggi. Vi aspetto su Wise Radio per la prossima puntata, in cui parleremo di alcune pratiche di benessere da mettere in atto al mattino, subito dopo esservi svegliati. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp alla redazione al numero 351 78 29 903. Vi ricordo anche che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica Joy Time, divertiti a scoprire il benessere, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima.
1: Wise Radio, music for the future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dello chef Andrea Bianchi, uno dei volti più noti della cucina moderna, grazie alla sua abilità nel combinare piatti gourmet con ingredienti che fanno bene al corpo e alla mente. Il suo ristorante Vita e Sapore è diventato una destinazione imperdibile per chi cerca un'esperienza culinaria innovativa e salutare. Bianchi ha scelto di dedicarsi all'uso di superfood, quei cibi ricchi di nutrienti e antiossidanti che stanno rivoluzionando l'alimentazione globale. Nel suo menù, l'ispirazione arriva da ingredienti come la quinoa, l'oro verde delle Ande, ricca di proteine e fibre, abbinate a verdure fermentate per favorire la digestione. Non mancano poi le bacche di goji, famose per le loro proprietà anti-invecchiamento, utilizzate nei suoi piatti come ingredienti freschi o essiccati. Un altro protagonista dei suoi piatti è decisamente l'avocado, utilizzato sia per preparazione di cibi dolci che salati, per un tocco di cremosità e omega 3. La passione di Bianchi per i superfood non è solo un modo per cucinare in maniera più sana, ma anche per educare i suoi clienti a un'alimentazione consapevole e sostenibile. La sua cucina unisce il gusto al benessere, creando piatti che fanno bene senza rinunciare alla raffinatezza. Lo chef Bianchi dimostra che la salute e il gusto possono convivere armoniosamente, offrendo ai suoi clienti un'esperienza unica che nutre sia il corpo che l'anima. Un saluto da Greg e vi aspetto alla prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Perché ci piace quello che ci fa male? Non so se a voi vi è mai capitato andare dal medico e il medico dice: guarda, non devi mangiare questo, quello e quell'altro, e uno dice: proprio quello che mi piace di più. A me mi è capitato diverse volte, eh? Il medico mi ha detto: non puoi mangiare latticine, e la mozzarella, come fa uno a vivere senza la mozzarella? Ci si può, è possibile. Perché ci piace quello che ci fa male? Perché siamo malati. Quando il sistema è in squilibrio, il sistema è attratto da ciò che aumenta lo squilibrio. Quando un sistema è in equilibrio, è attratto da ciò che mantiene e aumenta l'equilibrio. Basta pensare a un oggetto che è in appoggio, in bilico. Quando è perfettamente in equilibrio, la forza della gravità spinge verso l'equilibrio. Appena esce dall'equilibrio, spinge verso lo squilibrio. Ok? Perciò più noi riportiamo il nostro corpo in uno stato di equilibrio, più saremo attratti da ciò che mantiene l'equilibrio. E la difficoltà è che quando stiamo così dobbiamo mettere energia nel lato opposto, e quello è faticoso. E questo mettere energia nel lato opposto riguarda anche, nell'esempio del mangiare, mangiare ciò che ci fa bene però non ci piace, e smettere di mangiare ciò che ci fa male anche se ci piace.
1: Wise Radio, music for the future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei Wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un ristorante nel cuore pulsante di Milano, il Verde Vivo, che ha fatto della quinoa il simbolo della sua cucina creativa e salutare. Questo superfood, noto dai tempi degli Inca come la madre di tutti i semi, è apprezzato per le sue incredibili proprietà nutrizionali. Ricco di proteine, fibre e minerali, è l'alleato perfetto per chi cerca un'alimentazione sana senza rinunciare al gusto. Il piatto simbolo del locale è il risotto andino, un'interpretazione originale del classico risotto italiano, il cui riso viene sostituito dalla quinoa cotta in un brodo speziato, impreziosito da una crema di avocado e una spolverata di lime. Ma il vero successo del ristorante è nato quasi per caso. Durante un evento privato, lo chef ha creato una cheesecake di quinoa come dessert sperimentale. La combinazione insolita di quinoa soffiata e cioccolato fondente è stata un tale successo che è diventata uno dei dolci più richiesti del menù. La filosofia di Verde Vivo è chiara: unire innovazione, gusto e sostenibilità, mostrando che anche un piccolo seme può ispirare piatti straordinari. Alla fine di un pasto qui si comprende una verità semplice: il cibo non è solo nutrimento, ma anche cultura e creatività. E la quinoa, umile e antica, dimostra che le cose semplici possono essere le più straordinarie. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi volevo soffermarmi su un argomento che, visto il periodo, dovrebbe stare a cuore a molti di voi: il rapporto cibo e abbronzatura. Due concetti strettamente legati tra loro, poiché l'alimentazione svolge un ruolo fondamentale in questo ambito. È risaputo, infatti, che la nostra dieta non solo influenza l'aspetto della pelle, ma anche la sua struttura interna. È importante, infatti, nutrirsi correttamente, non solo per ottenere un'ottima abbronzatura, ma anche per fornire alla cute le sostanze necessarie per difendersi dalle aggressioni dei raggi UV. Ormai tutti sappiamo che per ottenere un'abbronzatura intensa e uniforme è buona regola assumere alimenti ricchi in acqua, sali minerali e vitamine. Inoltre bisogna bere molto per mantenere la cute idratata e reintegrare le grosse perdite di liquidi causate dalla sudorazione. Il beta-carotene è il nutriente più importante in quanto stimola la formazione di melanina. Tale sostanza, oltre a regalarci un colorito più scuro, protegge la pelle dagli effetti negativi delle radiazioni solari. Tra le numerose altre virtù del beta-carotene, ricordiamo anche il forte potere antiossidante e la capacità di rafforzare il sistema immunitario e proteggere quello cardiovascolare. Tra gli alimenti a maggior contenuto di carotenoidi, il posto d'onore spetta alla carota, che contiene ben 1200 microgrammi di vitamina A ogni 100 grammi di prodotto, più del doppio della razione giornaliera raccomandata. In generale, il beta-carotene abbonda nei vegetali gialli, arancioni e verdi, come pesche, albicocche, angurie, broccoli, rucola e meloni. Anche l'uso di condimenti come l'olio extravergine di oliva crudo può aiutare la pelle a difendersi dai danni dei raggi solari, poiché è ricco di polifenoli, sostanze dalle spiccate proprietà antiossidanti. Detto questo, visto che siamo a giugno e siamo già quasi in piena estate, cosa c'è di meglio di un centrifugato? Io pensavo di proporvene uno che sarà un ottimo alleato per mantenere la nostra abbronzatura estiva e idratarci con gusto. Segnate con cosa realizzarlo. 3 carote, 100 g di polpa di pesche, 150 g di polpa di albicocche, 100 g di melone, 100 g di mango, succo e polpa di limone non trattato. Non vi resta che prendere la vostra centrifuga versando gli ingredienti ed avviandola un po' per volta, fino ad esaurimento di tutta la frutta pulita. Trasferite poi in un bel bicchiere e gustate con ghiaccio e una fettina di limone per decorazione. Cercate di consumarlo subito per evitare che si ossidi e per giovare appieno dell'azione dei principi attivi contenuti nel succo. Non so voi, ma mi sento meglio solo al pensiero di sorseggiarne uno. Quando lo farete anche voi, pensate alle parole di Martin Rubin, per il quale un cesto di frutta matura è più santo di qualsiasi libro di preghiere. Sono perfettamente d'accordo. Ciao amici miei, vi aspetto presto.
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta. 1, 2, 3.

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Bentornati ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder e come saprete si parla di viaggi e luoghi straordinari e allora oggi non posso non portarvi su una delle spiagge più straordinarie del mondo. Sto parlando di Mau Beach, a San Martin, Caraibi. Immaginatevi sdraiati sulla sabbia bianca, circondati da acque turchesi, quando all'improvviso sopra di voi un rumore potente riempie l'aria. Un aereo sta atterrando talmente vicino che sembra che vi stia per toccare la testa. Sì, avete capito bene. A Mau Beach gli aerei passano a pochi metri sopra i turisti, regalando uno spettacolo sicuramente unico e forse anche un po' spaventoso. La spiaggia si trova proprio accanto all'aeroporto internazionale Princess Juliana, dove le rotte di atterraggio passano a pochissima distanza dalla riva. Un luogo che mescola la bellezza naturale dei Caraibi con un pizzico di adrenalina. Ogni giorno centinaia di visitatori si radunano su questa spiaggia per assistere a questo incredibile spettacolo, mentre gli aerei, giganteschi e imponenti, sorvolano a bassa quota, facendo sembrare che stiano atterrando proprio su di loro. Qui potrete scattare delle foto con un effetto ottico sicuramente molto divertente. Mau Beach quindi è una spiaggia unica, è un'esperienza indimenticabile. Se vi trovate nei Caraibi non potete assolutamente perdervela. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per il prossimo viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del lici. Se ci fosse un ballo in maschera tra i frutti, il lici arriverebbe vestito da regina dell'estremo oriente, con una corazza rugosa fuori e un cuore dentro tenero. Non fatevi però ingannare dal suo look da draghetto, perché dietro quell'apparenza da punk fruttato si nasconde uno dei superfood più raffinati e letali. Chiaramente per i radicali liberi si intende. Il lici è originario della Cina meridionale, dove viene coltivato da oltre 2000 anni e veniva servito esclusivamente alla nobiltà imperiale. Un frutto da VIP, insomma, che oggi trovi nei supermercati vicino all'ananas tagliato male, alle fragole fuori stagione. Un downgrade, sì, ma lui tiene ancora la testa alta. Il lici è una bomba naturale di vitamina C, potassio, rame

e polifenoli. È perfetto per rinforzare il sistema immunitario, migliorare la circolazione e farti sentire anche un po' più vivo del solito. Ha anche un alto contenuto di acqua, quindi è tipo un cocktail dissetante senza postumi. Il gusto? Dolce, floreale, con un retrogusto esotico che ti fa venire voglia di parlare in mandarino anche se non lo sai. In Asia si regala il lici come simbolo d'amore, ma attento. Se ne mangi troppo, potresti finire in un trip glicemico più potente di una storia tossica. Insomma, il lici è dolce, elegante e intenso, come un flirt estivo che però ti cura invece di mandarti in terapia. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Create.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: e tu sei wise.
1: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
2: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Nike, Nike o Nike come la dea della vittoria. Sono tanti i modi di pronunciare il nome di uno dei brand più famosi e riconoscibili al mondo. Ma sapete com'è nato? Chi è il fondatore? Il suo nome è Phil Knight. E la sua idea di partenza consiste nell'importare dal Giappone scarpe da corsa di alta qualità, le Tiger, ad un prezzo basso da rivendere poi nel mercato americano, all'epoca dominato dall'Adidas. Sono gli anni 60 e l'impresa parte con un piccolo ordine di $50. Lo sapevate che sia il nome che il logo inconfondibili non arrivano però da un'intuizione del suo fondatore? Il logo viene invece commissionato e pagato solo $35, invece il nome viene in sogno a un collaboratore. Phil avrebbe preferito Falcon o Dimension 6, ma alla fine decide di fidarsi del suo team. Ed è ancora grazie al suo team che la Nike mette a segno il colpo più clamoroso di tutta la sua storia, vale a dire Michael Jordan. Le Jordan costringono la Nike a pagare una multa per ogni partita giocata dal campione, si rivelano però un successo. Nasce una leggenda e viene siglato l'accordo di sponsorizzazione più ricco di sempre. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del mangostino. Dall'Asia tropicale con amore e una buccia coriacea, il mangostino ha conquistato il titolo di re dei frutti, nonostante sembri più una pallina antistress che un alimento regolare. Originario dell'Indonesia, si è fatto strada nei mercati del mondo grazie al suo gusto irresistibile, a metà strada tra la pesca, l'ananas e la vendetta ben servita, dolce ma con carattere. La sua buccia viola scuro è spesso amara, ma dentro si cela una polpa bianca, succosa e profumata che rende felici sia le papille gustative che il guru del benessere. Non è solo delizioso però, il mangostino è ricco di xantomi, composti antiossidanti che combattono i radicali liberi con più zelo di un avvocato in cerca di parcella. Nella medicina tradizionale asiatica viene usato per trattare infiammazioni, infezioni e secondo alcuni anche il karma sbilanciato, ma su quest'ultimo ci mancano i dati Istat. Si dice che la regina Vittoria, pensate, offrisse una ricompensa a chiunque le portasse un mangostino fresco. Poverina, era disperata. Il frutto è così sensibile che basta un leggero urto per comprometterne il sapore. Un vero diva tropicale, praticamente come Mariah Carey dei frutti. C'è, sì, ma alle sue condizioni. In breve, piccolo, elegante, delicato, ma pieno di sostanza e difficile da ottenere. In pratica è il frutto ideale per chi vuole sentirsi sano e sofisticato, senza rinunciare a un pizzico di dramma. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Cari ascoltatori, bentornati su Wise Radio. Questo è Wonder and Wonder. Avete mai sentito parlare della grotta di Son Dong nel parco nazionale di Phong Nha Ke Bang in Vietnam? Pensate che è stato scoperto solo nel 2009, una meraviglia sotterranea arrivata ad essere considerata la grotta più grande al mondo. Pensate che le sue cavità sono così imponenti da ospitare all'interno grattacieli di 40 piani. All'interno la natura ha creato uno spettacolo mozzafiato, stalattiti alte decine di metri, fiumi sotterranei e perfino una giungla autonoma, con alberi e fauna unica al mondo. È un ecosistema a sé, quasi inesplorato, e sembra davvero di fare un viaggio nel cuore della Terra. Ed infatti visitare Son Dong non è per niente semplice. L'accesso è limitato a pochi visitatori all'anno per preservarne la bellezza. Dobbiamo ammettere che arrivarci non è per tutti. Bisogna affrontare giorni di trekking nella fitta giungla vietnamita, attraversare i fiumi e discendere profonde cavità. Ma chi ha il privilegio di entrarvi racconta di un'esperienza che cambia la vita, un'immersione totale in un mondo primordiale. La grotta di Son Dong rappresenta davvero una delle ultime frontiere dell'esplorazione terrestre. E chissà, magari un giorno potreste essere proprio voi a camminare in questo maestoso mondo sotterraneo. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Long Gong. Originario del sud-est asiatico, il Long Gong, o Lansium domesticum per chi vuole sembrare colto ai brunch, è un frutto tropicale che sa sorprendere più del gender reveal party nel 2025. Coltivato principalmente in Thailandia, Indonesia e Malesia, il Long Gong somiglia a una pallina da ping pong pallida, ma non fatevi ingannare dall'aspetto dimesso. Dentro è più dolce di un influencer in cerca di sponsor. A metà strada, tra l'uva e il pompelmo, ma senza crisi di identità, questo frutto è ricco di antiossidanti, vitamine C e fibre, il che lo rende un alleato alla salute dell'intestino. La sua buccia contiene composti antibatterici naturali. Insomma, il Long Gong non è solo buono, ma sa anche difendersi. Usato tradizionalmente nella medicina popolare per trattare febbre e dissenteria, oggi è osannato da nutrizionisti e chef stellati, danzando tra dolcezza e acidità, come una battuta ben riuscita in una riunione noiosa. Curiosità finale, la resina dell'albero del Long Gong viene usata come repellente per gli insetti. Praticamente è il frutto che dice no sia ai radicali liberi che alle zanzare. Un multitasking naturale che farebbe impallidire anche il tuo smartphone. In sintesi, piccolo, tosto e pieno di risorse, come il tuo collega, che nessuno ascolta, ma salva sempre il progetto all'ultimo minuto. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di autocontrollo. Perché spesso cediamo alle tentazioni anche quando sappiamo che ci fanno male? L'autocontrollo è la capacità di resistere agli impulsi immediati per ottenere benefici a lungo termine, ma non è sempre facile da esercitare. Secondo l'esperimento del Marshmallow Test, i bambini che riuscivano a resistere alla tentazione di mangiare un dolce subito, aspettando una ricompensa maggiore, avevano più successo nella vita adulta. Questo suggerisce che l'autocontrollo è legato a capacità come la pianificazione e la gestione dello stress. Il problema è che il nostro cervello è diviso tra due sistemi: il sistema limbico, responsabile delle risposte impulsive ed emotive, e la corteccia prefrontale, che regola le decisioni razionali. Quando siamo stanchi o stressati, il sistema limbico prende il sopravvento, riducendo la nostra capacità di resistere alle tentazioni. Per migliorare l'autocontrollo possiamo usare strategie come evitare le tentazioni, ridurre l'esposizione a stimoli che scatenano impulsi, usare la tecnica dei 10 minuti, aspettare prima di cedere a un desiderio per vedere se passa, oppure creare abitudini automatizzate. Più un comportamento diventa routine, meno richiede autocontrollo. L'autocontrollo è una risorsa che si può allenare, ma è anche limitata. Per questo, gestire il proprio ambiente e ridurre la fatica decisionale aiuta a prendere scelte più consapevoli nel lungo termine. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei Wise.
1: Wise Radio. Greatest Hits.
2: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi vorrei parlarvi del carciofo dell'Emilia-Romagna, che non è soltanto un ortaggio, è un'istituzione. Cresce tra le nebbie della pianura padana e le brezze dell'Adriatico, sviluppando un carattere forte ma deciso. Questo superfood è un concentrato di fibre, ferro, potassio e antiossidanti, ottimo per il fegato e la digestione. Perfetto dopo una cena leggera con tigelle, salumi e un litro di lambrusco. Il carciofo di Molinella è una delle varietà più celebri della regione. Ha una storia antica e una forma compatta con foglie carnose e saporite. Già apprezzato dagli antichi romani, questo carciofo è protagonista di numerose ricette, dalle fritture ai piatti più raffinati. Il carciofo, pensate che contiene cinarina, una sostanza che esalta i sapori e rende l'acqua più dolce dopo averlo mangiato. In sintesi, il carciofo emiliano-romagnolo è un superfood vero, senza fronzoli e senza bisogno di mode passeggere. E mentre tu provi a convincerti che il tuo integratore detox funzioni, lui è lì a fare il suo lavoro, mentre voi due li guardate ancora negli occhi. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Benvenuti su Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder. Siamo nel cuore pulsante del Vietnam, ad Hanoi, una città dove il tempo scorre tra il suono dei motorini e il profumo del caffè all'uovo. Camminando per Hanoi potrete imbattervi in strade un po' particolari, come la leggendaria Train Street. Avete capito bene, nel quartiere antico di Hanoi, una stradina costeggiata da case, bar e negozi diventa per alcuni momenti della giornata il passaggio di un vero e proprio treno. I binari attraversano la città a pochi centimetri dalle porte di casa e gli abitanti, con una naturalezza disarmante, spostano sedie e bancarelle, pochi istanti prima del passaggio del convoglio. Questa è un'attrazione imperdibile per viaggiatori e turisti, che però dobbiamo dire se la vivono sicuramente con meno serenità. Io stessa, devo essere sincera, sono rimasta senza parole quando il treno mi è passato a poco meno di un metro. Infatti negli ultimi anni, anche per ragioni di sicurezza, l'accesso alla Train Street è stato limitato, ma alcuni caffè lungo il percorso offrono ancora una vista privilegiata di questo spettacolo veramente unico. Se siete in viaggio in Vietnam, questa è sicuramente un'esperienza che non potete perdervi. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder. E tu sei

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi delle mandorle. Le mandorle sono un superfood che merita un posto d'onore nella nostra dieta, grazie alle loro innumerevoli proprietà benefiche. Ricche di grassi monoinsaturi, sono un vero toccasana per il cuore, perché aiutano a ridurre il colesterolo cattivo grazie a questi grassi buoni. Le mandorle sono anche un ottimo alleato contro il diabete, perché grazie al loro contenuto di magnesio aiutano a regolare i livelli di zucchero nel sangue. E se state cercando un po' di energia per affrontare la giornata, beh, le mandorle sono perfette. Una manciata è sufficiente per darci una carica naturale e duratura. Inoltre, grazie alla vitamina E, combattono i radicali liberi e tengono la pelle giovane e luminosa. Sapevate inoltre che le mandorle sono state una delle prime piante coltivate dall'uomo? Già nell'antico Egitto le mandorle erano considerate un alimento sacro, tanto che venivano usate anche come offerta agli dèi, e a quanto pare erano anche il segreto di bellezza di Cleopatra, che le usava come ingrediente nelle sue maschere per la pelle. Dall'altra parte del mondo invece gli antichi romani consideravano le mandorle un simbolo di fertilità e prosperità. Si racconta che, durante le celebrazioni nuziali, gli sposi regalassero mandorle candite agli invitati, come augurio di felicità e abbondanza. Voi cosa dite? Cesare è stato conquistato da Cleopatra per la sua skincare? Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prostima puntata di Greatest Hits.

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei Wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo dell'uso di chatbot e algoritmi per supportare la terapia. Negli ultimi anni l'intelligenza artificiale è entrata anche nel campo della salute mentale, offrendo strumenti innovativi per supportare pazienti e professionisti. Tra le applicazioni più diffuse troviamo chatbot terapeutici, capaci di interagire con l'utente attraverso messaggi di testo e simulando il dialogo umano, offrendo ascolto, esercizi e consigli basati su principi della teoria cognitivo-comportamentale. Inoltre, algoritmi avanzati vengono utilizzati per analizzare testi, vocali o parametri fisiologici, allo scopo di individuare segnali precoci di ansia, depressione e stress. Questi strumenti possono aiutare a monitorare lo stato emotivo di una persona nel tempo, segnalando situazioni a rischio o suggerendo strategie di gestione. Sebbene promettente, l'uso dell'intelligenza artificiale in psicologia solleva interrogativi importanti su privacy, efficacia e deontologia. Nessuna macchina può sostituire la complessità della relazione umana terapeutica, tuttavia può rappresentare un valido supporto integrativo, facilitando l'accesso a interventi di primo livello o sostenendo chi non ha la possibilità di contattare immediatamente uno psicologo. Il futuro vedrà probabilmente una crescente integrazione tra tecnologia e terapia, in forme sempre più personalizzate e rispettose. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business.
2: Oggi parleremo di Ian Coom, re della messaggistica attraverso la sua WhatsApp. La sua è una straordinaria storia di successo. Nato nel 1976 e cresciuto in un villaggio ucraino senza acqua corrente né riscaldamento, e ha trasformato un'infanzia segnata dalla povertà in una delle più sbalorditive storie di successo della Silicon Valley. Ian emigrò negli Stati Uniti a 16 anni con la madre. Anche negli Stati Uniti però fu dura. La madre si arrangiava come babysitter mentre Ian puliva i pavimenti in un negozio per impolpare le magre finanze familiari. Grazie a un programma di aiuti sociali arrivarono un piccolo appartamento e dei buoni pasto, grazie a cui la famiglia di Ian riuscì a tirare avanti. Affascinato dai computer imparò a programmare da autodidatta. Dopo un periodo al college venne assunto prima da Ernst & Young come tester di sicurezza e poi da Yahoo, per cui lavorò per un decennio. E fu da Yahoo che incontrò Brian Acton, insieme al quale nel 2009 fonderà proprio WhatsApp. I due amici lasciarono insieme Yahoo e si presero del tempo per viaggiare in Sud America, prima di fare domanda per Facebook ed essere però respinti. Durante questo periodo a Ian venne in mente l'idea di un'app per segnalare lo stato, online e offline, dei contatti. Il nome stesso richiama la domanda WhatsApp? Che succede? Ma fu il passaggio alla messaggistica pura a decretarne il successo. L'app, infatti, era in grado di offrire una messaggistica istantanea, gratuita, senza pubblicità e rispettosa della privacy. 5 anni dopo la nascita di WhatsApp, proprio Facebook l'acquisiva per 19 miliardi di dollari. L'accordo venne siglato nella sede dell'assistenza sociale, dove anni prima Ian era solito ritirare i sussidi alimentari. Una firma, simbolo di un sogno americano realizzato.
1: Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio. Say

0: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
1: Benvenuti su Behind, dove l'emozione e la musica si incontrano. Oggi vi voglio parlare di You Learn di Alanis Morissette, un brano dell'album Jagged Little Pill, uno degli album più iconici degli anni 90. La storia dietro questa canzone è tanto potente quanto il messaggio che trasmette. Alanis ha scritto questa canzone dopo un'esperienza traumatica che ha vissuto a Los Angeles, quando fu derubato da un uomo armato. Un episodio che avrebbe potuto distruggerla, ma invece l'ha spinta a riflettere sulla vita, sul cambiamento e sul valore dell'esperienza, anche quelle dolorose. Il testo della canzone parla di come a volte bisogna attraversare momenti difficili per imparare a crescere. La vita è fatta di lezioni, anche quando non le cerchiamo. Con il suo stile inconfondibile, Alanis trasforma un'esperienza di paura in un inno di resilienza e consapevolezza. Un messaggio di speranza per tutti noi che affrontiamo le sfide quotidiane. Nonostante tutto, possiamo imparare e crescere. Quindi, se anche voi state affrontando un momento difficile, ricordate che, come dice Alanis, you learn. Ogni passo che fate, anche quando sembra essere nel buio, è un passo verso una versione migliore di voi stessi. Io sono Charlene Williams per Behind. Until next time, bye!

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

lying. Slide on all your nights like this.